Leggermente dolce lenta, incomincia, incomincia, su, su, piano, piano, terra, terra.

pianto, avvilito, calpestato, sotto il pubblico, flagello e gran sorte va a crepar. E meschino canoniato, avvilito, calpestato,